0: dasa. Yamu da tumi kudu a kampata. Anapa ne isma su a dasa. Yamu da tumi kudu a kampata.
1: It's thunder, baby.